la la la. Dragons. La la la la. Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Dragons. La la la la. Dragons. La la la la. Dragons. La la la la.